0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Onda infranta nella scogliera. Riflesso d'arcobaleno. Noi ancora noi. L'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

venerdì 11 di settembre 2026. Vi auguro tanta, tanta felicità. Ariete, e questa Venere per voi rappresenta un amore proprio che va molto, molto carnale, molto sensuale, ma che va anche nella profondità del vostro animo. Nuove storie molto interessanti.

0: Toro, Venere in opposizione non garantisce sempre una buona intesa in amore, ma almeno porta qualche momento eccitante e focoso. Gemelli, siete oggi circondati da persone che vi irritano, ma non è il momento giusto per scattare, perché provochereste un danno al vostro lavoro stesso, ma quello che è più importante è la vostra immagine. E io so quanto ci tenete a questa immagine, perciò silenzio, anche in famiglia. La sommossa che c'è oggi passerà. Vado al segno del Cancro. Io invidio la persona che avrà il privilegio di questa notte di dividere, condividere il letto con voi. Naturalmente non solo per dormire. Demolite le barriere in amore, perché ci sono ancora. Leone, spero soltanto che voi siete comprensivi e che gli altri siano in famiglia comprensivi con voi e anche con i vostri cambiamenti di stati d'animo, soprattutto per la donna Leone, che è adesso provocata da Venere. In amore senza difese, voi sarete conquistati. Vergine, le novità clamorose non subito, vanno pensate nell'arco almeno di un mese, due, tre. Auguri. Bilancia, in amore momentaneo blackout, dicono americani, cioè senza luce, ecco, non c'è energia. Stop. Scorpione, uomini dello Scorpione, io già vedo, lo immagino, la immagino, la vostra prossima donna, vestita in un abito pieno di colori e di disegni, comprato a Palermo, e che ricorda una appassionata gitana di Siviglia. Sagittario, oggi proprio non è il caso di pensare alle avventure erotiche, perché è già una grande fortuna che va avanti, diciamo, il matrimonio su un binario noioso, sicuramente, ma almeno è sicuro. Non è però sicuro per quanto riguarda la salute, la vostra forma perfetta. Riguardatevi. Capricorno, e oggi vincerete nel lavoro, in affari, nella carriera. Per fortuna questa Venere nello Scorpione porterà un attimo di sessualità. Acquario, ma questo amore adesso comincia ad essere un po', non dico problematico, perché insomma non c'è niente di tanto importante, però certo, quella Venere nello Scorpione per voi è come una mosca zezze che punge, che ronza intorno alla vostra testa, è quello che è peggio ai vostri pensieri. Ma perché dovete immaginare sempre che c'è qualcuno che vi tradisca? E se foste voi quelli che tradiscono? Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Ma perché pensare sempre a questi soldi, questo lavoro, questo successo, quando adesso avete Marte che fa l'amore giorno e notte in Cancro? Adesso che avete Venere nello Scorpione, ma nelle conquiste nessuno vi può più resistere. Su, avanti e andate a conquistare. E grazie della vostra attenzione. Allora adesso però datevi da fare, perché io domani vorrò sentire da voi qualcosa di positivo, cosa avete combinato. Pensiero delle stelle, beh, per colpa di una Venere nello Scorpione, a un certo momento ero abbastanza abbattuto, diciamo, e così una mia amica mi fa: ma guarda, non preoccuparti, perché sono stata anch'io sdraiata sul divano dello psicanalista. Ah, non dirmi, eri in terapia anche tu? No, no, io uscivo con lui.
1: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Come va? Spero bene, visto che è venerdì e si avvicina il weekend, lo possiamo quasi toccare con mano. Tra l'altro stavo pensando che questo è un weekend di cui approfittare, perché è l'ultimo weekend prima del rinizio proprio di tutto, perché dalla prossima settimana tutti gli studenti torneranno sui banchi di scuola. Però intanto tentiamo di svegliarci, che forse è la cosa più importante, e lo facciamo con calma, partendo come sempre dagli auguri. Oggi si festeggiano i santi Proto e Giacinto, martiri cristiani del III secolo, tra le prime, tra l'altro, figure di culto testimoniate a Roma. E poi facciamo gli auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio l'11 settembre. Tanti auguri a Matilda De Angelis, che ha avuto un'annata che definire d'oro è poco. L'abbiamo sentita a febbraio come voce narrante della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e poi si è portata a casa anche il suo secondo David di Donatello, insomma un anno da vera protagonista sia dentro che fuori dal set. Poi tanti auguri a Pupo, uno degli artisti italiani più amati di sempre, soprattutto all'estero. E poi tanti auguri ad un grande regista che è Brian De Palma, che ha lanciato talenti come Robert De Niro, ha portato alla consacrazione grandi star del calibro di Al Pacino e Sean Penn. E per festeggiarlo oggi suggerirei di rivedere o vedere per la prima volta, se ancora sei così fortunato da non averlo visto, un capolavoro assoluto che è L'Intoccabili. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Beh, oggi inevitabilmente un pensiero va a tutte le vittime dell'11 settembre, quando in quel 2001 due aerei dirottati si schiantarono contro le Torri Gemelle di New York.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore, e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

0: Sting con Desert Rose su Dimensione Suono Soft. Oggi forse possiamo non portarci dietro l'ombrello, ma la giacca un po' più pesante, quella sì, ormai non ce la toglie credo più nessuno. Comunque tutti i dettagli su cosa ci aspetta oggi meteorologicamente parlando li sentiamo insieme tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un venerdì con la pressione atmosferica in aumento sul Piemonte e sulla Lombardia. Un venerdì prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Clima su entrambe le regioni asciutto, con temperature massime diurne che su Torino e Milano arriveranno a toccare i 26 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend. Tempo stabile su entrambe le regioni con valori massimi senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sia da Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Sei del team che la mattina assolutamente prima di uscire di casa si deve rifare il letto, oppure sei costantemente di corsa e quindi vabbè, non fa niente, il letto poi si rifarà quando ho tempo? Ecco, tra poco parliamo proprio di questo piccolo gesto, rifarsi il letto, che può cambiarci la giornata.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so che farsi il letto appena svegli può sembrare un gesto semplice, quasi banale, ma non tutti lo facciamo. E invece pensa che nel mondo c'è addirittura una giornata dedicata a quest'azione, che è forse più importante di quanto possiamo immaginare. Ed è proprio oggi questo giorno, il Make Your Bed Day. E quindi se ancora devi uscire di casa e non l'hai fatto, corri a rifarti il letto subito. Perché? Perché la psicologia ci dice che quando una giornata sembra già piena prima ancora di essere cominciata, completare una piccola azione crea subito una sensazione di ordine. E questo non significa ovviamente che chi rifà il letto avrà in automatico una giornata perfetta, no, però significa molto semplicemente iniziare la giornata con qualcosa che possiamo controllare. E c'è anche un secondo vantaggio, diciamola tutta, che è forse molto più piacevole: tornare la sera in una camera ordinata cambia sicuramente la percezione dello spazio. E se è vero che questa casa non è un albergo, come ci siamo sempre sentiti ripetere da piccoli, è un vero anche che però deve accoglierci sempre bene. E quindi rifarsi il letto è quella piccola azione quotidiana che dovremmo prendere l'abitudine di fare. E a volte la sensazione di aver rimesso ordine nella propria vita comincia appunto da questo piccolo gesto in un piccolo spazio, perché poi il letto quant'è? 1,5 metri x 2 all'incirca, ecco, cerchiamo di metterlo in ordine, quel 1,5 metri x 2, e magari ci cambia la giornata.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E qui abbiamo tutti quanti cantato, lo so, perché quando parte questo pezzo meraviglioso di Francesco De Gregori il richiamo è troppo forte, quindi se siamo in bagno, secondo me prendiamo la spazzola e cantiamo, anche se siamo sotto la doccia, se siamo in macchina, non so se il tempo ce lo permette, però magari col finestrino abbassato prendiamo un po' di aria e cantiamo, e sicuramente la mattina così inizia meglio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru,

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, buon venerdì da parte mia Fabrizio Gaias. Partiamo dalla morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Si è tolta la vita a 35 anni ad Ariccia, dove viveva. Era la stessa età della madre quando è stata uccisa a Milano dall'andrangheta a cui si era ribellata. A Malpensa, ieri incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga, scaturito da una power bank in un bagaglio a mano. 146 passeggeri evacuati con gli scivoli, 2 contusi, scalo chiuso per circa un'ora. Lo sport, il calcio in Champions, l'esordio vincente del Como 4-1 al Sinigaglia al Lipsia, Fenerbahce Roma 1-1, questa sera con Venezia e Fiorentina al via la quarta di Serie A. A Napoli, gli europei di pallavolo, esordio vincente per gli azzurri, Svezia KO per 3-0. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati alle Torri Gemelle di New York. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
3: Continuiamo ad affrontare insieme questo venerdì mattina qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Siamo sempre stati convinti che per andare a caccia d'oro dovessimo prendere un aereo per il Klondike in Canada, e invece no, ci basta prendere la macchina per andare non troppo lontano da Milano, nel Malcantone in Ticino. Muniti di stivaloni e piedi, una bella pala, secchiello e setaccio, possiamo provare davvero a cercare piccole pagliuzze d'oro nei torrenti. Attenzione però, perché non è che torni a casa con il sacchetto pieno e finalmente puoi mollare il lavoro perché sei ricco. No, qui si parla di minuscoli frammenti e soprattutto di tanta, ma proprio tantissima pazienza. Però l'oro in questa zona non è una leggenda. L'estrazione è documentata almeno dal 1785 e pare che addirittura i romani già conoscessero la presenza di questo metallo prezioso in questa zona. Però non pensiamo di potercela cavare da soli, tra l'altro, perché la ricerca si fa ma accompagnati da una guida che ti porta proprio lungo i corsi d'acqua e ti spiega come usare la corrente per eliminare terra e sedimenti. E poi arriva il momento più emozionante, guardare cioè dentro il setaccio e sperare di vedere brillare qualcosa. E se non è, l'oro non dovesse arrivare, insomma, c'è comunque un'altra avventura, perché a Sessa si può visitare l'antica miniera con tanto di elmetto e galleria sotterranea. Insomma, più che una caccia alla ricchezza, è un luogo sicuramente da scoprire, e ritrovarsi a passare una giornata facendo qualcosa di diverso dal solito può essere un'esperienza sicuramente da fare.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ho toccato il tuo cuore, l'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine, e tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Just Give Me a Reason su Dimensione Suono Soft. Sono passati ben 25 anni da quel tragico 11 settembre e per commemorare le vittime dell'attentato, ieri sera sul porto di New York si sono alzati in volo ben 2.977 droni, che è il numero esatto delle vittime, che hanno ricreato le Torri Gemelle a grandezza naturale. Uno spettacolo davvero meraviglioso e anche, devo dire, molto molto emozionante.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG3 da
18: da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
19: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
20: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
21: MCA, materassi da 50 anni.
22: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
23: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
22: Photon, i soli di pick-up.
23: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
22: Changan, le auto super tecnologiche.
23: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Ci attende un venerdì con la pressione atmosferica in aumento sul Piemonte e sulla Lombardia. Un venerdì prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Clima su entrambe le regioni asciutto, con temperature massime diurne che su Torino e Milano arriveranno a toccare i 26 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend. Tempo stabile su entrambe le regioni con valori massimi senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

Save Your Tears, The Weeknd, su Dimensione Suono Soft. Lo sappiamo tutti che fare attività fisica è assolutamente necessario per il nostro benessere, soltanto che non è sempre facile ritagliarsi il tempo per andare in palestra. E allora tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un nuovo modo di fare attività fisica che richiede veramente poco spazio e anche poco tempo.

0: siamo a un nuovo appuntamento Good Life qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. Noi abbiamo passato anni a sentirci dire devi muoverti, devi camminare, devi fare attività fisica perché è fondamentale per il nostro benessere, ed effettivamente è così, e quindi dobbiamo imparare a ritagliarci del tempo, però adesso possiamo farlo con calma. Questa è la bella notizia, perché arriva il Tai Chi Walking. Che cos'è? No, non è una parolaccia, è una pratica nata dal Tai Chi appunto cinese, che consiste nel camminare molto molto lentamente, concentrandosi su ogni passo, sul respiro e sul modo in cui trasferiamo il peso da una gamba all'altra. Sembra facilissimo, e infatti sì, lo è, però proprio quella lentezza obbliga il nostro corpo a lavorare davvero, quindi equilibrio, gambe, piedi, postura, muscoli profondi, un po' tutto, e intanto la mente anche rallenta, perché per una volta non è che possiamo camminare pensando contemporaneamente alla spesa, alla mail di lavoro che dobbiamo mandare, a cosa preparare per cena. No, dobbiamo concentrarci sui passi, e la cosa bella è che non servono palestre, attrezzi o tante ore libere, bastano anche 5 minuti e 2-3 metri di spazio che possiamo avere anche a casa, o anche, non lo so, in un ufficio tra una mail e l'altra ci alziamo e facciamo un po' di esercizio. Ecco, mi sembra che finalmente abbiamo trovato uno sport compatibile con la nostra vita moderna. Adesso tocca solo provarlo.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: 5, 6 e 7, 8. Di la verità che un passettino almeno di ballo l'hai fatto con Michael Bublé, anche perché proprio ci invita a ballare. Save the Last Dance for Me su Dimensione Suona Soft al termine di un'altra ora di sveglia insieme. E questo significa solo una cosa, che c'è già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dalla morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età della madre quando è stata uccisa a Milano dall''ndrangheta a cui si era ribellata. Malpensa, ieri incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga. La causa sarebbe una power bank a bordo, 146 passeggeri evacuati, 2 contusi e scalo chiuso per circa un'ora. Il trasporto pubblico a Milano, pubblicate le linee di indirizzo per il prossimo bando. Il comune chiede al futuro gestore una strategia di sviluppo che tenga conto di tutti i servizi, dalla metro alle bici alla sosta. L'ottica è sovracomunale, Milano e l'area urbana. Il contratto di ATM scade il 31 dicembre. Il calcio in Champions, l'esordio vincente del Como. Lipsia ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma 1-1. Questa sera con Venezia e Fiorentina al via la quarta di Serie A e si gioca fino a lunedì. Europei di pallavolo, esordio vincente per gli azzurri sotto la pioggia di Napoli, Svezia KO 3-0. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati alle Torri Gemelle di New York. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ultima ora di sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. A Milano, te lo dico, sta per succedere quella cosa per cui per una settimana girare in città sarà molto ma molto complicato, perché dal 22 al 28 settembre torna la Fashion Week e quest'anno ci sono ben 203 appuntamenti, sì, hai capito bene, 61 sfilate, 88 presentazioni, 54 eventi, quindi capisci bene che muoversi non sarà per niente facile. Il grande debutto sarà il 22 settembre con il Vogue World, che trasformerà la Galleria Vittorio Emanuele nel grande palcoscenico della serata con 500 ospiti tra stilisti, imprenditori e personaggi dello spettacolo, con molti nomi ancora però in realtà segreti, così per creare un po' di hype in più. E c'è una cosa interessante: l'evento non porterà soltanto glamour. 2 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione della biblioteca di Quarto Giaro, che diventerà un polo dedicato alla moda, alla musica, all'arte e all'innovazione sociale. E intanto comunque la Fashion Week fa bene anche al turismo, perché settembre richiama con la Fashion Week un sacco di presenze di turisti. Sono previste quasi 500.000 presenze turistiche a Milano, di cui appunto la maggior parte proprio durante la settimana della moda. Insomma, per 7 giorni Milano sarà osservata, fotografata e raccontata da tutto il mondo, e noi, volenti o nolenti, faremo parte di questo evento.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuna una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.
14: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.
1: Ma

0: Stella Gemella su Dimensione Sono Soft di Eros Ramazzotti, che si è dovuto prendere un periodo di riposo perché, lo sappiamo, qualche settimana fa ha subito un intervento alle corde vocali che è andato bene. Lui stesso ha rassicurato tutti i fan sui social, però ha detto che il medico gli ha imposto un periodo forzato di riposo, per cui ha dovuto riprogrammare le date del suo tour mondiale, che verranno riprese poi nel 2027.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
14: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
13: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
14: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Pronti a ripartire?
16: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
15: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
16: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?
0: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
21: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
22: Dimensione suono soft.

0: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro, su Dimensione Sono Soft, ma non te lo sai spiegare evidentemente perché non hai ancora ascoltato Branco, che sta per arrivare per toglierci tutti i nostri dubbi e per chiarirci la nostra giornata. E allora sentiamolo come sempre, segno per segno.
1: Venerdì 11 di settembre 2026. Vi auguro tanta, tanta felicità. Ariete, e questa Venere per voi rappresenta un amore proprio che va molto, molto carnale, molto sensuale, ma che va anche nella profondità del vostro animo. Nuove storie molto interessanti. Toro, Venere in opposizione non garantisce sempre una buona intesa in amore, ma almeno porta qualche momento eccitante e focoso. Gemelli, siete oggi circondati da persone che vi irritano, ma non è il momento giusto per scattare, perché provochereste un danno al vostro lavoro stesso, ma quello che è più importante è la vostra immagine. E io so quanto ci tenete a questa immagine, perciò silenzio, anche in famiglia. La sommossa che c'è oggi passerà. Vado al segno del Cancro. Io invidio la persona che avrà il privilegio di questa notte di condividere il letto con voi. Naturalmente non solo per dormire. Demolite le barriere in amore, perché ci sono ancora. Leone, spero soltanto che voi siete comprensivi e che gli altri siano in famiglia comprensivi con voi, e anche con i vostri cambiamenti di stati d'animo, soprattutto per la donna Leone, che è adesso provocata da Venere. In amore senza difese, voi sarete conquistati. Vergine, le novità clamorose non subito, vanno pensate nell'arco almeno di un mese, due, tre. Auguri. Bilancia, in amore momentaneo blackout, dicono americani, cioè senza luce, ecco, non c'è energia. Stop. Scorpione, uomini dello Scorpione, io già vedo, lo immagino, la immagino la vostra prossima donna vestita in un abito pieno di colori e di disegni comprato a Palermo e che ricorda una appassionata gitana di Siviglia. Sagittario, oggi proprio non è il caso di pensare alle avventure erotiche, perché è già una grande fortuna che va avanti, diciamo, il matrimonio su un binario noioso, sicuramente, ma almeno è sicuro. Non è però sicuro per quanto riguarda la salute, la vostra forma perfetta. Riguardatevi. Capricorno, e oggi vincerete nel lavoro, in affari, nella carriera. Per fortuna questa Venere nello Scorpione porterà un attimo di sessualità. Acquario, ma questo amore adesso comincia ad essere un po', non dico problematico, perché insomma non c'è niente di tanto importante, però certo, quella Venere nello Scorpione per voi è come una mosca zezze che punge, che ronza intorno alla vostra testa, è quello che è peggio, i vostri pensieri. Ma perché dovete immaginare sempre che c'è qualcuno che vi tradisca? E se foste voi quelli che tradiscono? Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Ma perché pensare sempre a questi soldi, questo lavoro, questo successo, quando adesso avete Marte che fa l'amore giorno e notte in Cancro, adesso che avete Venere nello Scorpione? Ma nelle conquiste nessuno vi può più resistere. Su, avanti e andate a conquistare. E grazie della vostra attenzione. Allora adesso però datevi da fare, perché io domani vorrò sentire da voi qualcosa di positivo, cosa avete combinato. Pensiero delle stelle? Beh, per colpa di una Venere nello Scorpione, a un certo momento ero abbastanza abbattuto, diciamo, e così una mia amica mi fa: ma guarda, non preoccuparti, perché sono stata anch'io sdraiata sul divano dello psicanalista. Ah, non dirmi, eri in terapia anche tu? No, io uscivo con lui.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Un semplice ottavo posto conquistò questo brano meraviglioso di Lucio Dalla al Festival di Sanremo del 1972, quando venne presentato. E a proposito di Festival di Sanremo, è vero che manca ancora un sacco a febbraio, però iniziano a circolare già le prime voci, per cui pare che Stefano De Martino, sul palco dell'Ariston, oltre a Dua Lipa come co-conduttrice e non come semplice ospite, voglia anche Vittoria Ceretti, la famosissima top model che porta alto il nome dell'Italia nel mondo, ma è famosa soprattutto perché è la compagna ormai da un po' di anni di Leonardo DiCaprio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E abbiamo terminato così le nostre 3 ore di sveglia insieme. Dai che è venerdì, dai che arriva il weekend. Non è detto, lo so, che uno possa riposarsi un po' di più, ma te lo auguro. Comunque, nel caso, noi ci siamo sempre qui a tenerti compagnia anche la mattina presto del sabato e della domenica. Quindi rimani sintonizzato sulle frequenze di Dimensione Suono Soft, oppure scarica semplicemente la nostra app per ascoltarci ovunque tu sia, diretto o diretta, se hai in programma qualche gita fuori porta o qualche spostamento. Io ti do appuntamento a lunedì per poi iniziare una nuova settimana insieme, ma mi sembra molto in là. Intanto godiamoci questo weekend, ma soprattutto continuiamo a goderci questa giornata adesso con la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Ciao da Laura Buono, buon fine settimana e ci sentiamo lunedì. Ciao!
3: Buon gustaio! Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon venerdì, buona giornata da Fabrizio Gaias dalla redazione. Operazione di polizia in manette 3 persone tra le province di Monza e Pavia, 2 rumeni di 32 e 46 anni, un italiano di 79, l'accusa per loro è di possesso di droga per spaccio, il sequestro è di circa 520 kg di hashish in un deposito di Monza. L'incendio ieri a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga, la causa una power bank a bordo, 146 passeggeri evacuati, 2 contusi, lo scalo di Malpensa è rimasto chiuso per circa 1 ora. Il nuovo bus EBRT che collega Verdellino ad Almine Bergamo, nuovi semafori e attraversamenti più visibili prima dell'inizio delle scuole. ATB interviene sulla rotatoria ad Almine, sopra la provinciale 470, sulla segnaletica pedonale e sugli specchi lungo la provinciale 525. Il calcio in Champions, l'esordio vincente del Como, Lipsia ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma 1-1, questa sera con Venezia Fiorentina al via la quarta di Serie A. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle di New York, al memoriale il vicepresidente Vance, mentre Trump sarà al Pentagono. Ci ritroviamo tra 1 ora.
10: Buon venerdì mattina, è venerdì e siamo praticamente con il naso nel weekend. Buona giornata da Francesco Gavuoto, da Dimensione Suonosoft, la radio che se la scegli, la scegli per rigenerarti, ricaricarti e ascoltare tanta buona musica, perché ne ho tanta, ne ho portato proprio una valigetta piena di dischi da farti ascoltare, successi come se piovesse. E allora si riparte verso una nuova ora, ma non prima però di averti detto che ci saranno le Good Life, i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini e ancora Travel Experience con Beppuzzo Pellegrino. Ti parlerò di dieta di notizie, forse ne guardiamo e ne subiamo un po' troppe in questa era sui social e era digitale, ma ne parliamo nel corso di questa mattinata, senza fretta, senza ansia, senza rincorsa, quindi con calma. L'unica rincorsa che puoi fare è per andare ad alzare il volume della tua radio ed ascoltare la prossima ora con una playlist dedicata a te. Prima una grande voce del cinema.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sì, estate, l'estate che sta quasi per finire, quindi approfittiamo di questi ultimi weekend d'estate ancora se possiamo, cerchiamo di recuperare le energie e di dare una specie di richiamino a quella che è stata l'estate forse più calda e quindi più bella dal punto di vista proprio dell'estate fuori da vivere all'aperto degli ultimi anni. Tra pochissimo noi ritorniamo con Beppuzzo Pellegrino e sempre estate con lui perché lui ci fa girare tutti gli angoli del mondo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
14: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 02-928-731. ComprooroDoro.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
22: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
23: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Renato Zero con Amico su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere e la radio dei viaggi, perché Beppone Pellegrino ogni giorno intorno a quest'ora ci accompagna con sé in tutti i suoi fantastici viaggi. Vai Beppe!
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi pronti, belli, carichi, andiamo in un posto bellissimo, la Norvegia. La Norvegia è un paese incredibile, ci sono paesaggi che sembrano impossibili e invece no, qua li troviamo in Norvegia, montagne altissime che nascono direttamente dall'oceano, piccoli villaggi di pescatori e un cielo che in inverno può accendersi dei colori dell'aurora boreale. Pensate, un posto, un miracolo insomma della natura, questi gas che cambiano colore del cielo. Siamo all'isola Lofoten, nel nord della Norvegia. Questo è un arcipelago, è uno di quei luoghi dove la natura decide il ritmo della vita. Qui il mare non è soltanto un panorama, è una fonte di lavoro, di storia e di identità. Granchi giganti, sgombri, pesci, tonni, un po' di tutto insomma in questi mari incredibili, un po' freddi però. Da secoli gli abitanti vivono soprattutto grazie alla pesca, come vi dicevo, ma di un pesce nobile che magari in Italia mangiamo poco o si mangiava in antichità o in alcune regioni. Sto parlando del merluzzo. Durante i mesi più freddi i pesci vengono appesi all'aria aperta sulle grandi rastrelliere di legno, come fanno in Grecia con i polipi, creando un'immagine che diventa il simbolo, anzi che è diventata il simbolo di tutte le isole Lofoten. Ma c'è un dettaglio curioso: nonostante si trovino molto molto a nord, queste isole hanno un clima meno rigido di quanto si potrebbe immaginare, grazie alla corrente del Golfo che rende possibile la vita in questo angolo remoto del pianeta. Insomma, stiamo parlando di temperature meno 10, meno 20, non è proprio, insomma, è vero che il Golfo fa disfebbriga, però alle Lofoten il viaggio non è soltanto vedere, ovviamente, e neanche soffrire di freddo, è ascoltare, secondo me, perché il rumore delle onde, fantastico, il vento tra le montagne, magnifico, il silenzio dei villaggi quando arriva la notte, che dire, incredibile. Un luogo che ricorda che la bellezza spesso nasce proprio dall'incontro tra elementi opposti: il freddo, il calore della gente, la roccia e l'acqua, la solitudine e la comunità. Ragazzi, ma cosa volete di più? È un viaggio incredibile. La Norvegia è un posto bellissimo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Wow, che bellezza! Chiudere la prima ora con Pino Daniele, con Quando, su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: Eh no, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.

0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
1: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricook.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaia. Sull'ultima ora è morta Emma Bonino, la leader dei radicali, aveva 78 anni. Importante operazione antidroga della polizia di Milano tra Monza e Pavia, in manette tre persone, un sequestro di circa 520 kg di hashish in un deposito di Monza, la droga in sacchi con la dicitura cacao. L'incendio a bordo di un volo EasyJet diretto a Praga, la causa una power bank a bordo, 146 passeggeri evacuati ieri, due contusi, lo scalo di Malpensa chiuso per circa un'ora. Trasporto pubblico a Milano, pubblicate le linee di indirizzo per il prossimo bando. Il comune chiede al futuro gestore una strategia di sviluppo che tenga conto di tutti i servizi, dalla metro alle bici alla sosta, all'ottica e sovracomunale. Milano e l'area urbana, il contratto di ATM scade il 31 dicembre. Nuovo contratto anche tra comune di Como e il club Como 1907 per lo stadio, nuovi spazi per il club, canone aggiuntivo da oltre 42.000 euro e regole per le competizioni internazionali. E in Champions League parte bene, il Como si è battuto 4-1, Fenerbahce Roma 1-1. Ci risentiamo tra circa un'ora.
7: Secondo te, quante volte al giorno abbiamo davvero bisogno di sapere cosa sta succedendo nel mondo? 2, 5, 20? Perché ormai succede una cosa curiosa, il mondo ci aggiorna anche quando noi non gliel'abbiamo chiesto e soprattutto sembra convinto che sia tutto urgentissimo. Tra poco facciamo un piccolo esperimento qui all'interno delle Good Life su Dimensione Suono Soft. Intanto Barry White, You Are the First, the Last, My Everything. E prima ancora, una voce del cinema ci racconta un dolce aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza della felicità.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: scrivere.
1: Sei informato su quello che accade nel mondo? Ma quanto sei informato? Quante volte ti informi? 2? 5? 100? Tra poco un esperimento all'interno delle Good Life su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla!
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
19: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
20: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
0: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Photon, i solidi pick-up.
21: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
21: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
22: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: ti ho chiesto quante volte al giorno abbiamo davvero bisogno di aggiornarci. Oggi è il No News is Good News Day, il vecchio niente nuove, buone nuove. E pensa a quanto è cambiato il nostro rapporto con le notizie in questi anni, no? Una volta avevamo un appuntamento, il giornale al mattino, oppure il radiogiornale, il TG della sera alle ore 20 a casa mia, non si muoveva una foglia. Io dovevo stare zitto, si fermava anche la minestra perché c'era il TG. Oggi il TG della sera comincia quando apri gli occhi e finisce quando li chiudi. Breaking news, notifica, WhatsApp, video aggiornamento, altra notifica, e ogni notifica arriva con l'atteggiamento di uno che sta per comunicarti l'evacuazione immediata dell'edificio. Poi apri, ecco cosa ha mangiato a colazione un attore che non conosci, fondamentale vorrei dire, e magari avevi preso il telefono soltanto per vedere che ore erano. 10 minuti dopo sai che è caduto un albero in Canada, hanno avvistato uno squalo in Australia, una coppia si è lasciata a Los Angeles e in Giappone hanno inventato un ombrello per cani. E l'ora ancora niente, cioè l'ora non sai che ore sono. Allora potremmo provare una piccola dieta di notizie, decidi tu quando informarti, magari due appuntamenti durante la giornata, scegli ovviamente fonti affidabili perché sennò diventiamo analfabeti funzionali, leggi, ascolta, approfondisci e poi chiudi. Perché abbiamo sviluppato una strana abitudine, controlliamo continuamente se nel mondo sia successo qualcosa negli ultimi 7 minuti, e di solito sì, succede, perché il mondo è molto grande. E guarda cosa succede invece al tempo che recuperi: leggi 10 pagine, telefoni a qualcuno, cucini ascoltando la musica, fai una passeggiata, oppure provi quell'esperienza vintage che consiste nell'aspettare qualcuno aspettando, senza telefono. All'inizio guarderai intorno con una specie di espressione di uno al quale hanno appena sequestrato un organo vitale, e poi magari che scopri che intorno a te succedono ancora delle cose che si chiama vita. Vale per le news e vale parecchio per i social. Oggi prova a mettere anche la tua testa in modalità non disturbare. Il mondo continuerà a succedere anche senza la nostra supervisione, e quando tornerai tranquillo internet avrà conservato tutto. Good life, tante buone notizie, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni, a chiudere la prima metà di questa mattinata in questo venerdì 11 settembre. Tra poco l'informazione e poi l'ora di segreti in tavola.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Nota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La morte di Emma Bonino a 78 anni in una clinica privata, la storica leader radicale protagonista per decenni della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili, era nata a Bra in provincia di Cuneo. Fingevano di trasportare sacchi di cacao, in realtà era un carico di 520 kg di hashish. 3 arresti tra la Brianza e Pavia, la droga all'interno di un deposito a Monza. Cronaca, incidente nella notte a Brusaporto, frontale tra due auto sulla statale 42, morta una quarantenne, ferito un 43enne. Il calcio con la Champions League, parte bene il Como, Lipsia ha battuto 4-1 a Fenerbahce Roma, l'altra gara di ieri finita 1-1. Questa sera con Venezia e Fiorentina, al via sempre per il calcio, la quarta di Serie A. Europei di pallavolo, esordio vincente per gli azzurri, Svezia KO 3-0 sotto la pioggia di Napoli. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati alle Torri Gemelle di New York. Torniamo su Emma Bonino con Enrico Mentana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pannella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente, accanto a Pannella, l'altra figura dominante del movimento radicale italiano, composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili, dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni, ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro, è cambiata grazie a loro. Pochi indispensabili. Ciao Emma.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Il posto del conducente è vuoto, il volante gira da solo e la macchina legge quello che succede intorno. Milano si prepara a testare la guida autonoma sulle strade della città. Il comune ha siglato un accordo con una startup nata dalla tecnologia sviluppata al Politecnico di Milano. Adesso bisognerà scegliere strade e percorsi dove fare le prime sperimentazioni, quindi mi raccomando, marciapiedi alti. E le applicazioni sono interessanti: robotaxi, navette automatiche per raggiungere ospedali, scuole, luoghi culturali, oppure piccoli mezzi che ti portano fino alla fermata della metro o del tram. Un'attenzione particolare sarà dedicata ad anziani e persone con disabilità, e per vedere però vere flotte senza conducente serviranno ancora autorizzazioni, norme e omologazioni. L'accordo dura 3 anni e per ora non prevede stanziamenti, però l'immagine del futuro milanese è già abbastanza chiara: tu sali, dici dove vuoi andare e davanti non c'è nessuno. E questa cosa un po' mi preoccupa, perché quel nessuno a volte è una persona che ha uno stipendio che, insomma, serve per portare soldi a casa, e probabilmente questo qualcuno non ci sarà più. Ma questa è solo una mia personalissima opinione, lascio a voi posteri l'ardua sentenza. Gianni Togni con Luna, si riparte così verso una nuova ora fatta di musica. Che successi suonerà Dimensione Suono Soft in quest'ora? È anche l'ora di Segreti in Tavola, allora ascoltiamoli tutti questi successi. Si riparte prima con Una voce del cinema e Un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Stardust, Mica e Chiara, Dimensione Suono Soft. Tra poco i consigli dal mondo del food. Non sai cosa comprare? Ce lo spiega Francesca Romana Barberini.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurati.
19: assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo.
20: A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche.
19: Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it.
20: Auto Chioda, riparti senza pensieri.
21: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
22: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
21: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
23: Aperitivino?
24: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12,490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da €16,990. Opel Corsa GS 100 cavalli da €15,990. Jeep Avenger Benzina da €18,990. Alfa Romeo Junior Hybrid da €23,990. Tutte con offerta finanziaria.
25: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
26: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
27: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
26: Dimensione Suono Soft.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, dimensione suono soft, si riparte di slancio con i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Ascoltiamo che cosa ha da raccontarci oggi.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa fate da oggi pomeriggio fino a domenica 13 settembre? Beh, in questo weekend torna Borgo Divino in tour a Nemi, posto meraviglioso, e per farci svelare tutti i segreti di questa nuova edizione è con noi il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci. Caro sindaco, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori, dimensione suono soft.
2: Allora, Borgo Divino è in tour, in realtà tante tappe, parte da Nemi questa iniziativa e si è, come dire, diffusa in tutta Italia, raccontaci.
3: Esattamente, 12 anni fa nasce questa bella manifestazione a Nemi, è una rassegna delle migliori cantine vitivinicole del Lazio e italiane, fino a che poi abbiamo portato anche vini esteri, ed è diventato un tour che da 7 anni gira un borgo italiano ogni regione, fino a toccare anche stati esteri come San Marino, Svizzera e Francia. Quindi è una manifestazione che ci dà tanto orgoglio e anche visibilità, ed il piacere di aver messo in piedi, attraverso quello che è un ambasciatore primario della nostra nazione, cioè il vino, un'eccellenza delle nostre terre, che parla dei nostri territori, dei nostri borghi più belli, e Nemi in questo è veramente un'eccellenza.
2: Assolutamente meravigliosa, affacciata sul suo lago. Allora, cosa succede in questa 3 giorni di Borgo Divino in tour?
3: Allora, anzitutto nell'apertura della giornata di oggi ci sarà l'assemblea regionale delle città del vino, ma all'interno della manifestazione abbiamo masterclass veramente di livello in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommeliere, con Vibenda, e all'interno ci sono mostre, c'è anche musica, abbiamo anche il maestro chef Fabio che con la sua cucina avrà anche il suo spazio per esibire tutta quella che sono le eccellenze culinarie. Quindi tanta attività legata all'abbinamento cibo-vino, ma anche altri prodotti dei borghi, del mercato dei borghi d'Italia. Quindi la possibilità veramente, ecco, di conoscere anche tante altre prelibatezze di altre regioni, e così anche tante altri punti delle eccellenze italiane negli stand.
2: Davvero. Sindaco Bertucci, in bocca al lupo per l'apertura di questa sera. Ricordiamo che appunto fino a domenica 13 a Nemi ci sarà Borgo Divino in tour, e a presto, spero di riuscire a passare in questi giorni.
3: Assolutamente sì, anche perché lo ricordiamo che in degustazione ci sono anche i vini che sono stati plurimedagliati nel concorso enologico internazionale più grande che si realizza in Italia, che è appunto realizzato dalle Associazioni Nazionali delle Città del Vino, e quindi i vini del Lazio che si scoprono sempre più delle eccellenze insieme agli altri vini delle altre regioni italiane. Quindi veramente una puntata questa di quest'anno che vale la pena di potersi gustare appieno.
2: Certo, di non perdere. Grazie ancora e a presto.
3: Grazie a te, buon lavoro.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Quando una stella muore con Giorgia, chiudiamo le prime tre ore di questa mattina. Tra poco l'ora della decompressione, che di venerdì ha tutto un altro peso e spessore. Tra pochissimo informazione, poi torniamo. Tanta musica, ma che dico tanta? Valanghe di musica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole. Parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Unanime il mondo politico nel ricordo di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni, la storica leader radicale protagonista delle battaglie per i diritti civili. Era nata a Bra, in provincia di Cuneo. Sempre oggi la morte di un altro politico piemontese, l'ex ministro Raffaele Costa. L'attacco alle Torri Gemelle 25 anni fa a Milano, oggi la scalata alla Torre Galfa da parte dei Vigili del Fuoco di Milano, ma anche statunitensi della base di Aviano, in ricordo dei 343 pompieri morti alle Twin Towers. Ogni Vigile del Fuoco portava l'equipaggiamento standard da intervento del peso di circa 20 kg. Fingevano di trasportare sacchi di cacao, in realtà era un carico da 520 kg di hashish. Tre arresti tra la Brianza e Pavia, la droga all'interno di un deposito a Monza. Il calcio alla Champions League parte bene il Como, l'Ipsi ha battuto 4-1, Fenerbahce Roma è finita 1-1. E riparte la Serie A di calcio, la quarta giornata inizia oggi con Venezia e Fiorentina, si gioca fino a lunedì. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ora della decompressione attivatissima. E allora pronti ad ascoltare tanta buona musica in quest'ora che ci accompagna fino all'ora di pranzo, a ore 13, dove lascerò cuffie e microfono a Fabiana Sera. Ma è prematuro adesso, adesso ascoltiamoci un bel po' di successi. Si riparte con David Bowie, Heroes, e prima ancora un dolce aforisma d'amore.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è Broken Wings, Mr. Dimensione Suono Soft nel pomeriggio della Radio del Benessere. Tra poco si ritorna, la nostra playlist è pronta per essere gustata dalla prima all'ultima nota.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: La modalità vacanza è terminata.
2: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigol!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
14: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Photon, i solidi pick-up.
17: Max, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ron, vorrei incontrarti fra 100 anni. Dimensione Suono Soft, vorrei incontrarti adesso invece, caro ascoltatore, per dedicarti questa canzone che ti sto per far ascoltare fino alla fine. Loro sono i Simply Red su Dimensione Suono Soft. Sunrise.

0: con Lighthouse Family e Hi, che non è asma, è semplicemente il titolo di questa canzone. Chiudiamo il nostro appuntamento di venerdì e della settimana su Dimensione Suono Soft. E allora ciao ciao ciao, ci sentiamo lunedì, se ti va, a partire dalle 9, subito dopo Lauretta Buono. Affronteremo al meglio una nuova settimana insieme e si riparte di slancio con energia e con grande dignità. Adesso ti godi questo weekend che sta per iniziare, ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, riposati, ricaricati e ti voglio bello arzillo lunedì mattina. Da Francesco Cavuoto, buon weekend. Ciao.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia, su Unanime il mondo politico. Nel ricordo di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni, la storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili, era nata a Bra, in provincia di Cuneo, molto legata a Milano, dove aveva studiato, si era avvicinata ai movimenti. Sempre oggi la morte di un altro politico piemontese, l'ex ministro Raffaele Costa. L'attacco alle Torri Gemelle 25 anni fa a Milano, oggi la scalata alla Torre Galfa da parte dei vigili del fuoco di Milano e statunitensi della base di Aviano, in ricordo dei 343 pompieri morti alle Twin Towers. Ogni vigile del fuoco portava l'equipaggiamento standard da intervento del peso di circa 20 kg. Fingevano di trasportare sacchi di cacao, in realtà era un carico di 520 kg di hashish. Tre arresti tra Brianza e Pavia, la droga in parte su un camion, in parte all'interno di un deposito a Monza. Il calcio, riparte la Serie A, la quarta giornata inizia oggi con Venezia-Fiorentina, si gioca fino a lunedì. Giorgio Meloni al Festival Internazionale del Riso a Vercelli, Maurizio Martina candidato dall'Italia alla guida della FAO. La Corte d'Appello di Milano respinge l'istanza di sospensiva, ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva. Ci risentiamo tra un'ora.
10: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. 25 anni sono passati, la data è quella che è, 11 settembre 2001, che cosa stavi facendo? Perché nelle date che restano impresse nella storia ci ricordiamo sempre dove eravamo, con chi eravamo, che cosa stavamo facendo quando arrivano proprio quelle notizie che cambiano la storia, che cambiano proprio anche, no, la percezione della vita. E quindi parleremo di quanto sia importante nella prima Good Life la memoria, è una nostra responsabilità. Ti parlo di una mappa speciale e nella seconda Good Life oggi, come ogni Thanks God It's Friday, perché non avevo detto che si rispetti, parleremo di una parola di cui forse ignori l'etimologia perché è molto molto interessante e poco legata al significato di questa parola, insomma, che usiamo, diciamo, ogni giorno, ma molto in pandan con il mese di settembre. Bando alle ciance, dai, altrimenti ti spoilero troppo. C'è la musica di Dimensione Suono Soft, il primo discone è proprio il singolo che forse ha dato il via al successo di questa grandissima cantante. Intanto ti auguro ogni bene per te. Buon pomeriggio, cominciamo.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. su Dimensione Suono Soft.
11: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Misunderstood, un giorno molto molto particolare, molto importante per la nostra storia. Io tra un po' ti parlo della memoria, che è una nostra responsabilità, e di una mappa molto molto speciale.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto è il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Dimensione suono soft.

0: 25 anni sono passati da quell'11 settembre 2001, sembra appartenere già ai libri di storia, ma tutti quanti ricordiamo perfettamente dove ci trovavamo, perché ci sono giorni che dividono il tempo davvero in un prima e in un dopo. Ma la riflessione che voglio fare oggi è un'altra. Che cosa significa ricordare? La memoria ha una funzione molto più concreta, serve a riconoscere gli errori prima che tornino a presentarsi sotto un'altra forma. Vale per la storia, ma curiosamente vale anche per le nostre vite, quindi dimenticare ciò che ci ha ferito, ciò che abbiamo sbagliato, le conseguenze di alcune scelte che abbiamo fatto senza sapere che le avremmo sbagliate, significa perdere una parte preziosa dell'esperienza. Dimenticare. Ricordare invece non vuol dire giammai vivere rivolti al passato, significa utilizzarlo anzi come una mappa, la mappa speciale di cui ti parlavo nel coming up. La memoria collettiva funziona allo stesso modo, cioè conserva testimonianze, racconta a chi non c'era ciò che è accaduto. Facciamo allora un uso utile e concreto di un anniversario così tragico, così importante. Non fermiamoci soltanto a ciò che abbiamo perduto, ma che chiediamoci che cosa abbiamo imparato. Il passato naturalmente non può essere cambiato, ma può ancora cambiare il modo in cui scegliamo il nostro futuro. Che cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimissionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Dozier ci incanta con Take Me to Church e con lui chiudiamo la nostra prima ora del Thanks God It's Friday. L'avevo detto Thanks God It's Friday? Porta bene. Adesso ci sono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Fabrizio Gaias dalla redazione. È stato un punto di riferimento così il presidente Mattarella su Emma Bonino, scomparsa a 78 anni, protagonista delle battaglie per i diritti civili, era nata a Bra in provincia di Cuneo. Per Emma Bonino e l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso anche lui oggi, ci saranno esequi di Stato, dice Giorgia Meloni da Vercelli. Urbanistica, le motivazioni della prima sentenza che a Milano ha assolto costruttori, architetti e dirigenti imputati per abuso edilizio per i 24 piani di Torre Milano. Per i giudici nessun accordo criminoso, vantaggio per alcuno, ma scelte dettate dalla diversa interpretazione di norme edilizie statali, regionali e comunali. L'attacco alle Torri Gemelle 25 anni fa a Milano, oggi la scalata alla Torre Galfa da parte dei Vigili del Fuoco di Milano e dei colleghi americani della base di Aviano in ricordo dei 343 pompieri morti alle Twin Towers. Principio di incendio senza feriti questa mattina sul tetto della scuola d'infanzia di via Martinengo a Milano, a lanciare l'allarme gli operai al lavoro di coibentazione. Calcio, riparte la Serie A, la quarta giornata che inizia oggi con Venezia e Fiorentina. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Dopo le news, grazie alla nostra redazione, torno a farti compagnia, lo faccio con un evento bellissimo, Magna Longa, che magna, non credo che sia tipo dal greco magnus, no? Magna, proprio che si magna, è una passeggiata enogastronomica bellissima, il 13, dopodomani, il 13 settembre, partenza dal Palazzetto dello Sport di Villa Monticelli, Brusati, ti sto parlando della provincia di Brescia, partenza dalle 8 alle 11.30, è una cosa molto molto divertente, ci sarà una prima, una seconda, una terza, una quarta tappa, una quinta tappa, una sesta tappa, il tutto intervallato da cose bellissime che sto leggendo ma che non ti voglio spoilerare perché devi andare a divertirti a tua sponte e insomma dal vivo. Ti lascio però un sito per tutte le info che è www.promonticelli.it. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto e se hai magnato. Si chiama Magna Longa, voglio dire, vabbè, fammi sapere anche se era magna come magna o magna come grande, va bene. Lasciamo stare questi piccoli, capito, queste cose, queste piccole considerazioni culinarie, andiamo avanti con la musica. Il primo discone di quest'ora, Anna Ox, arriva con Donna con te. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente. Pullulano senza conoscer tregua. E sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Francesco Renga con la sua Angelo, parliamo di cortisolo, che è l'ormone dello stress, parliamo spesso anche di moda, ma insieme sai che cosa formano? Il cortisol dressing, te ne parlo tra pochissimo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Pronti a ripartire?
8: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

C'è Madonna con Frozen e c'è il cortisol dressing, l'invenzione del secolo, praticamente l'evoluzione terapeutica dello stile. Praticamente in che cosa consiste? Nell'aprire l'armadio la mattina e scegliere finalmente l'outfit della giornata con l'unico obiettivo precipuo di abbassare la nostra ansia e il nostro stress. È una scelta che non ha niente a che vedere con il rassegnarsi al pantalone della tuta e il molettone in testa. No, scordiamocelo, è uno stile comfy, cioè dobbiamo stare comode, carine, comodi, carini, eleganti, pensati per coccolarci, per farci abbracciare da tessuti, forme e colori che durante tutta quanta la giornata possano farci molto rilassare. Tu che cosa ne pensi? Cortisol dressing.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ecco, per esempio anche l'indaco è un colore molto rilassante che potremmo anche adottare per il nostro cortisol dressing. Quanto ci è piaciuto questo nuovo trend? Linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Profondo dolore è stata un punto di riferimento. Le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino, scomparsa a 78 anni. Dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie, avrà funerali di Stato, ha reso noto la premier Giorgia Meloni. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ci ha insegnato che le idee si difendono senza convenienza. La salute dei cittadini è prevalente rispetto al diritto di esercizio dell'attività di impresa. Così la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto avanzata da Ilva e Acerie d'Italia. Domani a Como la pedalata di protesta contro la delibera comunale che vieta la circolazione di bici e monopattini elettrici in circa 30 vie e piazze della città murata al centro storico e impone l'obbligo di condurli a mano. Ritrovo alle 11 in piazza Perretta. Da oggi a Bergamo la 41esima adunata degli alpini modifica la viabilità. A New York, a Ground Zero, la commemorazione per il 25esimo anniversario dagli attentati alle Torri Gemelle. L'informazione torna tra un'ora.
9: Siamo tutti acculturati qui il venerdì pomeriggio, nel nostro spazio dedicato alle Good Life. Intanto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, ogni bene per te e soprattutto thanks God it's Friday, perché per tantissime persone oggi comincia il weekend, che non è che a settembre poi ci dimentichiamo che dobbiamo riposare, rilassarci, magari ancora tempo per un weekend fuori porta sperando che il meteo ci aiuti. Intanto ti dicevo che oggi il Momento Culturone parlerà di una parola, nello spazio dedicato alle etimologie, di una parola in pandan con settembre. Dai che ti ho aiutato, ma una etimologia bellissima, non vedo l'ora di parlartene. Intanto un sacco di musica tutta insieme, Sign Your Name, il primo discone, e naturalmente di Terence Trent D'Arby. Buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: check-in, c'è Everybody's Changing, c'è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft nel nostro spazio dedicato alle etimologie. Tra un po' c'è la parola vendemmia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
4: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
5: Dimensione suono soft.

0: Inutile dire che a settembre la natura davvero ci regala uno dei suoi momenti più suggestivi. Sto parlando della vendemmia. Abbiamo detto che Cavuoto pesta proprio l'uva con i suoi bellissimi piedini. La tradizionale raccolta, come sai, dell'uva giunta finalmente a perfetta maturazione. Questo termine però è un vero e proprio fossile linguistico e tra un po' ti dico una cosa molto curiosa. Deriva dal latino vendemmia, che è composto da vinum e demere, che è staccare, portare via, quindi letteralmente vuol dire l'atto di levare via l'uva dalla vite. Nell'antica Roma questo momento è sacro, quindi il sacerdote di Giove spezza il primo grappolo per inaugurare i lavori nei campi, mentre in autunno si celebra poi il mosto nuovo con formule propiziatorie per la salute. E adesso ti dico questa bellissima curiosità. Questa radice latina è passata per il francese vendange e poi è sbarcata in inglese, dove è diventata vintage, che dapprima indica il vino d'annata di particolare pregio, e poi si trasforma. Vedi come sempre si trasformano queste parole, lo diciamo spesso. La vendemmia rappresenta quindi un'ottima occasione, quindi oggi vintage rappresenta davvero il simbolo, no, delle cose di qualità senza tempo. La vendemmia rappresenta, dicevo, un'ottima occasione per riscoprire il valore dello slow living, no, della convivialità, contatto con la terra, la condivisione con gli altri, davvero il simbolo di qualità senza tempo anche questo. Allora regaliamoci una giornata tra i filari, una degustazione consapevole, perché assaporare il frutto della terra significa rallentare il ritmo, celebrare il tempo della pazienza e connettersi proficuamente con le tradizioni più autentiche della nostra cultura. Che cosa ne pensi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Che belle parole quelle di Oberstank con The Reason a concludere un'altra ora insieme. Anche oggi hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Profondo dolore è stata un punto di riferimento, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino. Dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie, la ragazza di Bra, scomparsa a 78 anni, avrà funerali di Stato, ha reso noto la premier Giorgia Meloni. Il sindaco di Milano Beppe Sala ci ha insegnato che le idee si difendono senza convenienza. La morte della figlia della testimone di giustizia, Lea Garofalo, sarà sentito dagli inquirenti, il compagno di Denise Cosco. La sua testimonianza servirà per ricostruire le ultime ore di vita della 35enne. Il crollo avvenuto ieri della copertura del Palasport di Busto Arsizio. Il Comune e Pallacanestro Varese offrono la disponibilità dell'Arena di Masnago a Luiba Volley, la squadra di Serie A1 femminile Bustocca. Calcio, stasera con Venezia Fiorentina al via alla quarta di campionato di Serie A. A New York a Ground Zero la commemorazione per il 25esimo anniversario dagli attentati alle Torri Gemelle. Il presidente USA Donald Trump è al Pentagono. L'informazione torna tra un'ora.
0: Che bello accoglierti in un'altra ora insieme, l'ultima per quel che mi riguarda in questo Thanks God It's Friday 11 settembre. Che bello farlo proponendoti, come al solito, un bellissimo evento legato al territorio. Perché bellissimo e sto ridendo? Perché venerdì 18, la prossima settimana, i giardini Indro Montanelli, quindi ti sto parlando di Milano, accolgono la Pigiama Run. È una corsa non competitiva in pigiama e se possiamo fare anche del bene siamo ancora più contenti, perché è a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e quindi quindi settembre, è dedicato al Gold Ribbon, ovvero alla lotta contro i tumori pediatrici. Ogni iscrizione alla Pigiama Run permette di sostenere proprio le attività a sostegno dei bimbi e dei ragazzi malati di tumore delle loro famiglie. Quindi facciamolo, corriamo, e per tutte quante le altre info puoi rivolgerti, puoi visitare Pigiama Run, scritto run.it. Giardini Indro Montanelli, in via Palestro 14, ma già li conosci, 18 settembre dalle ore 18. E soprattutto bellissimo il tuo pigiama, perché lo vogliamo vedere tutti quanti. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, tutti insieme questi dischi che andiamo ad ascoltare. Il primo è bellissimo, I've Got You Under My Skin, nella versione di Frank Sinatra con Bono Vox. Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

0: I love you when you're under my skin.
1: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.

0: Le bellissime ragazze del Coyote Ugly, una colonna sonora veramente fantastica. Lynn Rimes, e tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigo
13: a Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Chang'an, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

No, finire quasi, ci siamo quasi. Tra l'altro io ho capito che c'è un team di persone felicissime che l'estate finisca, perché poi insomma dai, con l'autunno ci sono temperature più miti. Tu di che team sei? Intanto Limahl con Never Ending Story qui su Dimensione Sound Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma tu mi devi dire la sua voce, Elvis Presley, bellissimo, iconico. Can't Help Falling in Love, ultimo discone di oggi. Prima un piccolo recap e poi, come sempre, la nostra informazione. Oggi abbiamo riflettuto, ricordando naturalmente il 25enale delle Torri Gemelle, abbiamo riflettuto sull'importanza della memoria, perché ricordare appunto non è solamente un fatto temporale, ma proprio ci serve a non ripetere gli stessi errori. Seconda Good Life invece è dedicata all'etimologia di vendemmia, il legame tra vendemmia e vintage. Ti è piaciuto? A me ha fatto letteralmente impazzire. Ti auguro ogni bene, ti auguro buon weekend, ci sentiamo se vuoi naturalmente lunedì, stesso posto, stessa ora qui su Dimensione Suono Soft a partire da ore 13. Buon weekend.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. È stato un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino. Dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie. La ragazza di Bra, scomparsa a 78 anni, avrà funerali di Stato, ha reso noto la premier Giorgia Meloni. La morte della figlia della testimone di giustizia, Lea Garofalo, sarà sentito dagli inquirenti, il compagno di Denise Cuosco. La sua testimonianza servirà per ricostruire le ultime ore di vita della 35enne. Il crollo avvenuto ieri della copertura del Palasport di Busto Arsizio. Il Comune e Pallacanestro Varese offrono la disponibilità dell'Arena di Masnago a Loiba Volley, la squadra di Serie A1 femminile Bustocca. Entusiasmo, impegno e tolleranza sono i tre cardini con cui Peppe Poeta sogna di condurre l'Olimpia Milano ai play-off di Eurolega dopo 4 anni. È partito l'aereo con a bordo l'ex deputato Alessandro Di Battista, colpito da malore a Cuba il 28 agosto scorso. 12 ore di volo a tappe e a bassa quota. L'arrivo in Italia previsto domani pomeriggio a Roma. L'informazione torna tra un'ora.
11: Sulla tua radio del benessere si riparte con un nuovo appuntamento. Le prossime 4 ore, quindi fino alle 21 di questo venerdì 11 settembre, sarai in mia compagnia. Io sono Federico Grilli e questa è la tua radio del benessere, appunto Dimensione Suono Soft. Però voglio salutare e ringraziare naturalmente Fabiana Sera, che ti ha tenuto compagnia fino a pochi istanti fa, e ricordarti che la ritroverai ovviamente la prossima settimana. Nel corso delle prossime ore avremo i nostri appuntamenti immancabili con le Good Life, le nostre notizie del benessere, e non solo, ma soprattutto con l'allegria e anche la simpatia di Francesca Romana Barberini, che ci svelerà sicuramente qualche suo segreto in tavola. Ne ha veramente tanti e ogni volta mi lascia sempre sorpreso. Devo dire, è uno spazio enogastronomico molto importante per noi di Dimensione Suono Soft e siamo ben fieri di condividerlo insieme a te, ma soprattutto la tanta musica, e devo dirti anche di una certa qualità, lo vogliamo ammettere una volta per tutte. Allora apriamo la nostra prima ora insieme con un grande protagonista della musica italiana, sto parlando di Vasco Rossi. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Non tremare. Abbracciami forte. Non sarò una persona perfetta, ma vorrei essere l'anima che possa stringerti e dirti che va tutto bene. Poggia la testa sul mio petto e ascolta il battito del mio cuore. Se resti in silenzio, potrai sentire la sua voce. Resta con me ed io non ti farò cadere.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Hot, giornalisti sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi, di Dimensione Sono Soft, tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: sulla tua radio del benessere. Tracy Chapman e la sua Fast Car su Dimensione Sono Soft. È in arrivo il nostro appuntamento enogastronomico curato da Francesca Romana Barberini. Ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Allora, è bella da vedere, dolce da gustare, ma non sempre semplice da mangiare con eleganza. È anche un frutto di stagione. Di cosa sto parlando? Dell'uva. Beh, può mettere alla prova anche i commensali più esperti. Quali sono le regole per servire, per consumare l'uva? Lo chiediamo a Nicola Santini, che sapete che è un giornalista, uno scrittore ed è un esperto di buone maniere, direttore del settimanale Vero e soprattutto un grande amico di Segreti in Tavola. Nick, ciao, come stai?
3: Benone, benone. Beh, adesso è proprio la stagione, perché anche solo visivamente come decorazione l'uva è meravigliosa.
2: Sì, assolutamente, anche come centrotavola a volte, no?
3: Ma come centrotavola, esatto, ma, come dessert, come antipasto con qualche formaggino.
2: Anche,
3: no,
2: assolutamente, è stupenda, ma come si porta in tavola? Esatto, come si porta in tavola, come si trasferisce dal piatto di portata al proprio piatto e soprattutto come si mangia? Cioè, i semi, le bucce, le regole, dici.
3: Le regole, allora, intanto si porta già lavata ed è fondamentale, perché ho visto a volte in eccesso di zelo avere le coppette lavadite, dice, ma queste penserai sì, perché quando poi prendi la frutta, dico no, ok, la frutta arriva già lavata, già messa in ordine e non deve mettere in difficoltà. Allora, i trionfi di grappoli d'uva sono belli da vedere nei film tipo Il Gatto Pardo, no? Per il resto è bene avere magari un centrotavola un pochino più completo e poi però già dei mini grappoli che si trovano, ed è la stessa cosa che riguarda anche il Galateo quando si va a prendere, cioè non si prende e si stacca il singolo chicco, anche se ci fa gola perché sembra una caramella, si prende sempre un piccolo grappolo che ne abbia almeno 4-5 e quelli si mettono prima sul piatto e poi singolarmente, sempre usando solo le mani, si porta alla bocca il singolo chicco d'uva. Dobbiamo avere a che fare a volte con i semini che ci danno fastidio, ovviamente non si sputano nel piatto direttamente, ma si portano le dita alla bocca con grande discrezione e poi si prendono, non ci si sputa nella mano, e si appoggiano sul piatto.
2: Ok. Senti, ma l'acino si può mangiare intero, perché tu mi dici per mani, quindi questo chi taglia l'acino, chi fa queste cose, magari tira fuori il seme? Assolutamente no, vero?
3: Non ha senso. Lo trovo totalmente no sense. È un frutto, insomma, un po', c'è anche una parte un po' selvaggia che secondo me si può perdonare in certi casi, e non è fastidiosa. Certo, lo dico sempre, no, non lo farete al pranzo l'ambasciata, ma dubito che vi daranno chicchi d'uva ai pranzi dell'ambasciata, quindi il problema non si pone. Ovviamente per chi lo ama vedere così come lo descrivi tu, quindi senza i semini dentro, tagliato in due, eccetera, deve arrivare già tagliato, cioè arriverà nelle coppette, verrà servito in maniera tale che, come un qualsiasi altro frutto, una macedonia eccetera, si possa prestare. Allora in quel caso lì però non si mangia con le mani, ma naturalmente si useranno le forchettine.
2: Assolutamente. Ricordiamo anche che tutti i Segreti in Tavola si trovano su Vero ogni settimana, mi raccomando. Noi ci sentiamo la prossima settimana per scoprire nuovi segreti del Galateo. Intanto ti auguro un buon weekend.
3: Un abbraccio, Francesca, buon weekend a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft domani. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: questo meraviglioso classico senza tempo su Dimensione Suono Soft si chiude la nostra prima ora insieme. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Grazie Emma per aver cambiato con la tua vita la vita di tutti noi. Così i radicali salutano sui social Emma Bonino, scomparsa a 78 anni. La ragazza di Brava, funerali di Stato, battaglie, conquiste, diritti, bisogna essere liberi di scegliere, è una delle sue frasi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stata un punto di riferimento. La salute dei cittadini è prevalente rispetto al diritto di esercizio dell'attività d'impresa, così la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Domani a Como la pedalata di protesta contro la delibera comunale che vieta la circolazione di bici e monopattini elettrici in circa 30 vie e piazze della città murata al centro storico e impone l'obbligo di condurli a mano. Ritrovo alle 11 in piazza Perretta. Da oggi a Bergamo la 41esima adunata degli alpini, modifiche alla viabilità. Chi delinque via dall'Italia, la premier Giorgia Meloni ha postato sui social video di espulsioni. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon venerdì e buon pomeriggio sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme fino alle 21 di questa serata. Allora, questa settimana è iniziata la Skate School Milano e proseguirà fino a domenica. Questa scuola organizza una settimana di open day gratuiti dedicati proprio allo skateboard con appuntamenti in 7 skate park di Milano ma anche nell'Interland milanese. Le prove sono rivolte a bambini, ragazzi, adulti, anche alla prima esperienza. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi di massimo 6 persone divisi per fasce di età, 30 minuti insieme a un istruttore. La scuola mette anche a disposizione lo skateboard, il casco e le protezioni, quindi se hai sempre desiderato fare un percorso sullo skateboard e avere il brivido della velocità, questa sicuramente è la settimana che ti permette di fare una prova completamente gratuita. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora insieme con un grande protagonista italiano, lui è Ron. Prima di ascoltarlo, come sempre, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
3: su Dimensione Suono Soft.
9: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

0: Grandi classici internazionali sulla tua radio del benessere insieme a Leona Lewis e la sua Bleeding in Love. I grandi successi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Photon, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Dimensione Suono Soft.

la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

la voce di Michael Bublé, la sua Home su Dimensione Suono Soft. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, e noi saremo insieme fino alle 21. In arrivo un grande protagonista, una canzone meravigliosa del 1970, My Sweet Lord. Fu il primo grande successo da solista di George Harrison dopo lo scioglimento dei Beatles. La canzone racconta soprattutto la sua ricerca spirituale, ma anche il desiderio di entrare in contatto, diciamo così, con qualcosa forse di più grande. E allora, perché no? Ascoltiamocela insieme.

0: sulla tua radio del benessere, Luciano Ligabue chiude la nostra seconda ora insieme. Rimani con noi, fra poco su Dimensione Suono Soft, l'informazione.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Portiamo un fiore per Denise al giardino Lea Garofalo e l'appello sui social con l'invito a ritrovarsi stasera nello spazio a Milano dedicato alla testimone di giustizia, madre della 35enne. Sarà sentito dagli inquirenti il compagno di Denise Cosco per ricostruire le ultime ore di vita. Grazie Emma per aver cambiato con la tua vita la vita di tutti noi. Così i radicali salutano sui social Emma Bonino, scomparsa a 78 anni. La ragazza di Bravra, funerali di Stato, battaglie, conquiste, diritti. Bisogna essere liberi di scegliere, è una delle sue frasi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stato un punto di riferimento. L'impegno del governo per la promozione del Made in Italy, la premier Giorgia Meloni dopo l'inaugurazione a Vercelli del Festival del Riso ha visitato due stabilimenti nel Novarese a Casalino e Lesa. A Bergamo la 41esima adunata degli Alpini, aperta alla cittadella sul Sentierone, modifica la viabilità. Calcio alle 20.45 con Venezia Fiorentina al via alla quarta di campionato di Serie A. L'ex deputato Alessandro Di Battista, partito da Cuba a bordo di un aereo ambulanza. Domani l'arrivo a Roma. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane. Un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa. Poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da Radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Dopo il successo della prima edizione, Street Culture torna a Villa Litta Modignani a Milano da oggi fino a domenica 13 settembre per il suo secondo appuntamento nella splendida cornice dello storico quartiere di Affori. Allora, Street Culture diciamo che è un festival a ingresso gratuito dedicato alla cultura di strada, nato proprio con l'obiettivo di valorizzare la ricchezza e la varietà delle arti urbane attraverso una serie di incontri, ma anche di collaborazioni e contaminazioni tra discipline diverse. Quindi troverai busker, writer, giocolieri, danzatori, performer, cantastorie e molto altro ancora. Tre giorni veramente a ingresso gratuito che vale la pena di andare a conoscere. Noi intanto apriamo una nuova ora insieme con una voce meravigliosa. Lei è Whitney Houston su Dimensione Suono Soft. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore.
5: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Essere innamorati è la cosa più bella del mondo. Continuare ad esserlo è un po' più difficile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i nostri desideri e i suoi.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Le nostre Good Life fra poco su Dimensione Suono Soft. Ti parlerò della Dracena Marginata e se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. ComprooroDoro.it.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
15: Pronti a ripartire?
16: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
15: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
16: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigol!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: La pressione atmosferica torna ad aumentare sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani. Il tempo di conseguenza torna ad essere asciutto con estesi rasserenamenti. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà luogo ad effetti. Il tutto con temperature diurne in linea col periodo, ad esempio su Torino ed anche su Milano. Questo sabato 12 settembre toccheremo picchi di 27 gradi. Maggiori dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. 3B Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

L'ultimo appuntamento per questa serata di venerdì con le nostre Good Life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare della dracena marginata. Settembre è anche il momento giusto per rimettere mano a balconi, terrazzi, spazi verdi, e una pianta molto comune può diventare una presenza piacevole. Molti la scelgono perché è elegante, resistente e richiede poche cure. È diventata famosa anche grazie ad alcuni studi, tra i quali quelli della NASA, che hanno osservato la capacità di diverse piante di assorbire alcune sostanze presenti nell'aria come benzene e formaldeide, almeno in particolari condizioni sperimentali. Ma

0: C'è anche un altro aspetto interessante. Prendersi cura di una pianta, seguirne la crescita, avere un po' di verde vicino può contribuire a rendere l'ambiente più piacevole e soprattutto rilassante. La dracena è inoltre considerata in diverse culture simbolo di fortuna e resilienza, insomma un buon motivo in più per trovare un angolo in salotto, nello studio o vicino alla scrivania. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: questa canzone ci si interroga sul serio per sapere sicuramente dove ci porteranno i sentimenti, le scelte, ma anche il futuro. Only Time, la voce di Enya su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Portiamo un fiore per Denise al giardino Lea Garofalo e l'appello sui social con l'invito a ritrovarsi stasera nello spazio a Milano dedicato alla testimone di giustizia, madre della 35enne. Sarà sentito dagli inquirenti il compagno di Denise Cosco per ricostruire le ultime ore di vita. Bisogna essere liberi di scegliere, una frase di Emma Bonino, scomparsa oggi a 78 anni. Battaglie, conquiste, diritti, la ragazza di Bravra Funerali di Stato. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stato un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica. Contromano in autostrada sull'A26, 53enne milanese bloccato dalla polizia nei pressi dello svincolo di Baveno, patente revocata e multa. Calcio alle 20:45 con Venezia Fiorentina al via alla quarta di campionato di Serie A. Il malore il 28 agosto scorso a Cuba e il ricovero l'ex deputato Alessandro Di Battista in volo a bordo di un aereo ambulanza. Domani l'arrivo a Roma. L'informazione torna tra un'ora.
0: L'ultima ora si apre dopo l'appuntamento con l'informazione, quindi ringrazio subito la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e sono pronto per accompagnarti fino alle 21 di questo venerdì 11 di settembre. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, che ti dà anche la possibilità di scegliere e di votare tutta la musica che più ti piace. Basta andare sul nostro sito, partecipare al test Musica Soft, dove ascolterai, ma ti chiediamo naturalmente di votare tutte le canzoni che più ti piacciono. Ogni settimana c'è una lista sempre aggiornata, troverai sempre nuove canzoni e ci darai quindi la possibilità di variare la playlist musicale della tua radio del benessere anche in base ai tuoi gusti. Poi ti do anche un'altra notizia: se sarai fra i più fortunati, beh, potresti anche vincere i nostri gadget, quindi vale veramente la pena di spendere un pochino del tuo tempo. Allora, pronti per aprire questa ultima ora insieme? Lo facciamo con Zucchero e la sua Senza una donna, un grande classico italiano, ma prima di ascoltarlo, come sempre, un aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra. Colpì il mio cuore. Leggero e salato. non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: Allora, da qualche giorno, complice il maltempo, cominciano a cambiare un po' le temperature. Se vuoi sapere cosa succederà nella giornata di domani, fra poco su Dimensione Sono Soft, un aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano. Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: La pressione atmosferica torna ad aumentare sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani. Il tempo di conseguenza torna ad essere asciutto con estesi rasserenamenti. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà luogo ad effetti. Il tutto con temperature diurne in linea col periodo, ad esempio su Torino ed anche su Milano. Questo sabato 12 settembre toccheremo picchi di 27 gradi. Maggiori dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

È stato un grande successo di Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, l'abbiamo ritrovato in questa fantastica serata di venerdì 11 settembre sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando, io sono Federico Grilli, cambio di registro, dalla musica italiana andiamo a quella internazionale con Rod Stewart. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Beh, qui devo dire il dilemma è forte, non so se preferire più l'originale, questa che stiamo ascoltando di Harry Nilsson, oppure la versione rifatta da Mariah Carey. Devo dire che sono tutte e due entrambe molto belle, però l'originale ha il suo fascino. Without You, Harry Nilsson, su Dimensione Suono Soft. Sulla tua radio del benessere fra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ma prima di ascoltarlo insieme, come facciamo sempre, ci salutiamo. Quattro ore meravigliose volate come sempre fa la grande musica di Dimensione Suono Soft. Ti ricordo che ci ritroveremo nella giornata di domani sabato, apriremo ufficialmente il weekend insieme e per tutto il weekend, quindi anche nella giornata di domenica. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Sono 3 e tutti politici in corsa come candidato sindaco del centrodestra a Milano. Il sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, indicato da Forza Italia, la leghista Silvia Sardone e Maurizio Lupi. Lo ha reso noto il presidente del Senato Ignazio La Russa. Funerali di Stato martedì a Roma per Emma Bonino, scomparsa oggi a 78 anni. Battaglie, conquiste, diritti, il capo dello Stato Sergio Mattarella è stato un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica. Domani a Como la pedalata di protesta contro la delibera comunale che vieta la circolazione di bici e monopattini elettrici in circa 30 vie e piazze della città murata, il centro storico, e impone l'obbligo di condurli a mano. Ritrovo alle 11 in piazza Perretta. Calcio, si gioca a Venezia-Fiorentina, via alla quarta di campionato di Serie A. Ex Ilva di Taranto, fonti di Palazzo Chigi, martedì prossimo riprenderà il tavolo governo sindacati. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: La persona giusta si incontra una volta sola nella vita. Quando la trovi, tienila stretta. E non importa cosa ha fatto in passato, l'unica cosa che conta è di non perderla.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre. 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Rho.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorivol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12.490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da €16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da €15.990. Jeep Avenger Benzina da €18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da €23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Ok, più vicino a te.
11: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da €12.900, MG ZS da €16.900 e MG HS da €24.900 con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
1: La notte, canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sommo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.
6: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
7: Anche se piove, non mi bagnerò. Userò il tuo amore come un ombrello.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di il tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 80. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensioni.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

sleep, I'm tired and scared. Secure qui la pagina in comune.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione